sa ku da baru bururu da baru ba wo nda fraternité o e shadaki yemmo kuro ba wo e kuro no ba lati amo kuro ana e gele mini sey en kole kole sey no mo e so ko sey ni soki ya duare we sio ba wo e kuro wo o be kuro

ni do to kan le folo enemi an kwa foto do kan san gba sa don ko ko mi so afia san kan ton die yo e di mi aya gbonu mi Kolo kosa nuko to yin kolo nwe keten radio fraternité to yin meme symptôme dans norbert de wanu akimbo PCM ni si kolo nuko to sene kowi kosa don mi kansi Toni sa kusi ho ganji Kwa wanu kuru fenye to mena domi di zane di